0: Si avisa la aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

Era già buio quando arrivai a Bonn. Feci uno sforzo per dare al mio arrivo quel ritmo di automaticità che si è venuto a creare in 5 anni di continuo viaggiare. Opinioni di un clown, di Henrik Boll. Radio Jeans, spacciatori di cultura.

0: Rossi, che cosa fai con le cuffiette in classe?
1: Oh, prof, ma sto ascoltando il pomeriggio rock di Yellow Jeans.
0: Ah, ok.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: come ti vesti al mattino?
1: Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: avvisa l'aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: Sono le 4 e 4 minuti.
1: Il pomeriggio rock di Radio Jeans, dalle 14 alle 18, solo rock. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Made in Italy,
1: dalle 9 alle 12,
0: solo canzoni d'autore italiane.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
3: One, two, one, two, three.

0: AI sequence now.
1: Radio Jinx, il mondo intorno ai 20.

Risveglio drammatico? Il mattino non puntare la sveglia. Accendi Radio Jeans e dalle 7 alle 9 fai colazione con le canzoni pop più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: e dalla cima della montagna parlò al suo popolo dicendo: «Fratelli, ascoltate Radio Jeans, non avrete altra radio al di fuori di lei.
1: Radio Jeans,
0: il mondo intorno ai venti».

0: Ah, che mal di schiena.
1: Ma che stai facendo? Spacchi la legna in studio e non abbiamo manco la stufa.
0: A me sbala spaccare la legna, cosa vuoi che ti dica?
1: E non puoi sballarti ascoltando Pomeriggio Rock su Radio Jeans dalle 14 alle 18?
0: Ah, buona idea.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: come ti vesti al mattino?
1: Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

Se finirò per essere io l'eroe della mia propria vita o se questo posto verrà preso da qualcun altro, si vedrà nel corso delle pagine che seguono. David Copperfield di Charles Dickens. Radio Jeans, spacciatori di cultura.

0: Si avisa la aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

Thank you.

0: l'Istituto di Istruzione Superiore Colombo di Sanremo, l'Istituto di Istruzione Superiore Colombo di Taggia, il Liceo Classico Costa di La Spezia, il Liceo Linguistico dell'Edda di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Domo...
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio.
0: L'Istituto di Istruzione Superiore Einaudi di La Spezia, l'Istituto Tecnico Einaudi Galilei Casaregge di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Fermi di Ventimiglia, l'Istituto di Istruzione Superiore Fossati da Passano di La Spezia.

0: Rossi, che cosa fai con le cuffiette in classe?
1: Oh, prof, ma sto ascoltando il pomeriggio rock di Yellow Jeans.
0: Ah, ok.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

caffè croissant. La vera colazione è in jeans. Dalle 7 alle 9 ogni mattina con la carica dei successi pop più belli di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Sono le 7:03.
1: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
2: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dal Pacinotti di La Spezia.
3: Rami Flash, notizie pazze e curiose da tutto il mondo, a Radio Pacinotti.

Scarti per pranzo. La studentessa 23enne Ashley Fields è solo una dei tantissimi abitanti di New York che da qualche tempo hanno deciso di dedicarsi a quella pratica che in inglese viene definita dumpster diving, ovvero la ricerca di cibo ancora sigillato e non scaduto che gli abitanti e i negozi della città buttano perché non mangiano o perché invenduto ai clienti del giorno. Tale pratica, che nulla ha a che vedere con la necessità di cercare cibo nei cassonetti dei senza tetto, nasce dalla voglia di sprecare il meno possibile il cibo, risparmiando notevolmente sulle proprie spese mensili. Proprio come fa Ashley. Molte volte non ci dobbiamo neanche sporcare le mani perché il cibo ancora nelle confezioni viene lasciato in buste separate dal resto dei rifiuti. Non sai mai quello che potrebbe capitarti. L'altro giorno, ad esempio, ho trovato dei gustosissimi sandwich in perfette condizioni, racconta al giornale Daily Mail la ragazza. In un mese Ashley dice di riuscire a risparmiare fino a $500, riciclando tantissimo cibo trovato nei sacchetti della spazzatura, che giornalmente ero vista armata di guanti e pazienza. Normalmente i cibi che la ragazza mangia hanno una scadenza a breve termine, 3-4 giorni al massimo, ma questo non le impedisce di portarli a casa e cucinarli come se fosse cibo comprato al negozio. Sicuramente una pratica fuori dal comune, ma questo fa capire quanto grandi possano essere gli sprechi di cibo in città come New York. Rami Flash. Una fonte inesauribile se cerchiamo qualcosa che possa durare e darci una sicurezza per il futuro. Ecco, la spazzatura. Di quella ce ne sarà sempre. Peccato però che sciupando non ci sia abbastanza per tutti. Magari però, seguendo i consigli di Ashley, troveremo una soluzione. Intanto codiamoci la lentezza. Junk, per dirla con i Bronski Beat. Di rifiuti è pieno il mondo, vediamo di recuperare qualcosa di ancora buono. Junk, Bronski Beat.

Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

Era già buio quando arrivai a Bonn. Feci uno sforzo per dare al mio arrivo quel ritmo di automaticità che si è venuto a creare in 5 anni di continuo viaggiare. Opinioni di un clown, di Henrik Boll. Radio Jeans, spacciatori di cultura.

0: le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30, solo R&B e soul.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: il Liceo Artistico Cleba Ravino di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Licetti di Rapallo, l'Istituto Professionale Industriale Marconi di Imperia, l'Istituto Professionale Industriale Marconi.
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio.
0: Spezia, l'Istituto di Istruzione Superiore Mazzini da Vinci di Savona, l'Istituto Professionale Statale per l'Industria e l'Artigianato Meucci di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Montale di Bordighera.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN. Valerio, ci hai già anticipato, vi siete preparati, avete approfondito la tematica di come i social si rapportano alla mafia, no? E anche del contributo che i social hanno nella diffusione alla mafia.
4: Sì, esatto. Inoltre ci siamo soffermati in una piccola parte del fatto che comunque questo influenzi la vita dei giovani ragazzi che sono posti a scegliere devono scegliere il proprio futuro e potrebbero optare per scegliere una realtà che è stata realizzata dalla mafia, che in realtà non rispecchia la vera realtà, e quindi si ritroveranno in una situazione di coinvolgimento con un'organizzazione mafiosa. Diciamo, tutto quello che riguarda la mafia nei social e l'origine di questo fenomeno parte da gli Hells Angel, una banda di motociclisti statunitense che inizia questo fenomeno quando presentano il primo ruolo all'interno della propria organizzazione che riguarda le pubbliche relazioni. Questo influisce poi sulla creazione di un sito internet che è la prima banda di motociclisti che è stata riconosciuta come un'organizzazione criminale dagli Stati Uniti a realizzare un sito internet. Questo concetto di evoluzione poi viene ripreso dal cartello messicano e successivamente arriva anche alle mafie italiane.
5: I giovani possono essere influenzati dalla mafia che agisce attraverso i social, promettendo realtà illusorie che possano trarli in inganno. La mafia attraverso i social media ottiene pubblicità, poiché ha bisogno di quest'ultima per il proprio sostentamento. Un'altra fonte di guadagno della mafia che agisce sui social media è il phishing. Il phishing è una truffa che punta a rubare i dati finanziari e personali di un individuo e i guadagni ottenuti attraverso la pubblicità sui social e queste truffe vengono poi reinvestiti in armi, droga o altri tipi di beni illeciti. La mafia sui social estera cerca di comunicare il proprio potere attraverso il video o immagini che mettono in mostra il proprio potere militare per incutere timore allo Stato e ai contendenti al potere, mentre in Italia la mafia usa i social per ostentare alla ricchezza, la quale è sempre un modo di dimostrare il proprio potere.
4: La mafia utilizza una sorta di influencer mafiosi, chiamiamoli così, il contrario dei veri influencer, poiché invece di sponsorizzare un prodotto, una marca, si fanno sponsorizzare dalla marca stessa, poiché registrano video mostrando la propria ricchezza, che a sua volta è anche un metodo per mostrare il proprio potere militare, poiché dalla ricchezza comunque si può riuscire a comprendere anche il potere militare di un'organizzazione. Lo mettono in mostra nei social e ci stanno anche delle marche che vengono associate al mondo mafioso e a delle mafie specifiche. Sono state identificate per adesso 40 marche che appartengono a delle sette mafiose, a delle organizzazioni mafiose in particolare.

Nei social la mafia simboleggia quelli che sono i valori mafiosi tramite le emoji. Infatti le emoji rappresentano anche dei valori mafiosi, appunto, come per esempio possiamo ricordare la goccia di sangue, che rappresenta in questo caso la fraternitanza, il legame. Oppure possiamo vedere le catene, che rappresentano la prigione, ma rappresenta anche il vincolo indissolubile. La fiamma rappresenta la forza dello spirito mafioso, il lucchetto rappresenta l'omertà e il leone rappresenta lo spirito della camorra.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

0: Pum, pum, pum, pum, pum.
1: Bella raga, sta radio suona così.
2: Vieni a berti una birra oppure a farti uno sprint.
1: Dalle 18 alle 20 prenati poi alle mie.
2: L'aperitivo hip hop che passa su Radio Jeans.

0: titoli. Alaska, interviene Bush, la catastrofe ecologica è fino ad ora incontrollabile. In zona, gli esperti nominati dal presidente degli Stati Uniti.
1: The three men who were about to die. 17 people were also executed in Jinan province. And penalties have now been carried out. These executions were not mentioned in tonight's main bulletin, which concentrated instead on revealing the cap.
2: Gli albanesi si pendirebbero con i loro nuovi minacchi, per timore di rappresaglie. Gli ultimi focolai della protesta si sono spenti la scorsa notte in alcuni piccoli centri, ma tutti si chiedono dove e quando scoppieranno nuovi incidenti.
3: This is the news for this Saturday night.

0: Si avvisa l'aspettabile clientela che per oggi la colazione in jeans è terminata. Torneremo a servirla domani dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Colazione in jeans è su Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
2: Sono le 9 e un minuto.
3: Sì, ma solo canzoni made in Italy e solo con Radio Jeans.
4: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Una buona domenica da Barbara Salandri. Spiragli diplomatici tra Russia e Ucraina, annunciata una tregua di 72 ore in concomitanza con la missione degli inviati americani Witkoff e Kushner, che dopo aver avuto un incontro con Putin a Mosca, oggi sono attesi per la prima volta a Kiev da Zelensky. Sentiamo Alessandro Cisilin.
1: Annunciata una tregua di 72 ore tra Russia e Ucraina ed è di per sé una novità quasi assoluta dopo 4 anni e mezzo di conflitto, e lo è soprattutto la motivazione: creare lo spazio e la sicurezza per la missione diplomatica degli inviati di Trump Steve Witkoff e Jared Kushner. Ieri a Mosca 3 ore di colloquio col presidente Putin, definiti estremamente franchi dal Cremlino, e la Casa Bianca parla di piani sostanziali per la pace in Ucraina, auspicando colloqui altrettanto produttivi con l'omologo Zelensky a Kiev, dove altra novità si recano per la prima volta. Non mancano però già denunce di violazioni delle cessate il fuoco. Droni russi avrebbero fatto alcuni feriti nelle ultime ore a Zaporizhia, quelli ucraini avrebbero colpito fino a una raffineria nei pressi di Mosca. Le speranze di uno sbocco negoziale sono legate alle difficoltà riconosciute da entrambe le parti. L'artiglieria ucraina continua ad arretrare nel Donbass, i vertici russi riconoscono i danni anche economici dei droni di Kiev sul proprio territorio.
0: La Germania, ma anche tutta l'Europa, guardano con interesse alle elezioni di oggi nella Sassonia-Anhalt, dove 1,7 milioni di tedeschi sono chiamati al voto per il rinnovo del Parlamento regionale. I sondaggi danno in netto vantaggio l'estrema destra di AfD, con un programma basato su remigrazione, classi separate per migranti e disabili e relazioni da riallacciare con la Russia. Cortei ieri a Magdeburgo, affollata manifestazione in difesa della democrazia. Prendete provvedimenti all'unanimità, senza destra né sinistra, affinché tragedie come quella di Lorena non accadano più. È l'appello alla politica lanciato fra le lacrime da Franco Isceri, il padre della 45enne uccisa dall'ex compagno Federico Vella, che l'ha gettata da un viadotto sulla 1 all'altezza di Barberino del Mugello. Proseguono le indagini mentre si rafforza l'ipotesi della premeditazione. Siamo al calcio, Serie A, finali thriller a San Siro e all'Olimpico, dove Inter e Roma battono in rimonta Napoli e Atalanta negli anticipi della terza giornata. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
2: Non è finita finché non è finita davvero. Da San Siro all'Olimpico la legge del 90esimo porta la firma di due argentini. Da una parte Lautaro Martinez, che contro il Napoli rimonta una gara in cui l'Inter era sotto di 2 reti. Prima il Toro, poi Thuram, poi ancora Lautaro. Un 3-2 che fa sorridere il tecnico Chivu.
3: Mi prendo la reazione per quanto riguarda quello che abbiamo fatto dopo il 2-0, mi prendo il fatto che dall'inizio partita abbiamo cercato di mantenere quello che è la nostra identità senza snaturarci.
2: Dall'altra il romanista Mati Sulé, che buca l'atalantino Carne Secchi fin lì, versione muro al 93esimo. Il 2-1 porta la firma anche di Hermoso, arrivata solo 3 minuti prima, e rende soddisfatto mister Gasperini.
4: Anche non fosse arrivata la vittoria, per come abbiamo fatto la prestazione, sarebbe stato difficile commentarla e raccontarla sicuramente. Poi è chiaro che vincerla così ti dà anche dimostrazioni di forza, di qualità, non solo di coesione del gruppo.
2: Aspettando il terzo big match di giornata, Juventus-Milan in campo stasera, le due squadre si godono il primato della classifica con 9 punti. Di segno opposto la Fiorentina, che perde la terza gara su 3 al Franchi, passa al Torino 2-1.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Oh zio, ma che vogliamo fare oggi?
1: Com'è che vogliamo fare? Ascoltiamo Radio Jeans.
0: Dalle 9 alle 12 solo musica italiana.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dall'Istituto Calvino di Genova.
2: Buon pomeriggio amici ascoltatori, sono Marta dalla redazione dell'Italo Calvino. Oggi parleremo del progetto Comenius. A proposito, ascoltiamo la nostra collaboratrice Giulia Della Ca che ci spiegherà brevemente in cosa consiste.
3: Il Comenius è un progetto a livello europeo che tratta di risorse ambientali e energie alternative quali l'eolico e il solare. I paesi europei che partecipano a questa iniziativa sono Germania, Francia, Romania e Italia. Il progetto è organizzato in settimane di visita dove è presente una rappresentanza di 6 ragazzi per ogni paese. Una si è già svolta in Romania nel novembre del 2010, mentre il secondo incontro si è appena concluso nella nostra città e zone limitrofe. La terza fase si svolgerà in Germania nel dicembre del 2011 e in Francia nell'aprile del 2012, dove avverrà l'incontro conclusivo. I ragazzi stranieri durante la settimana di permanenza hanno visitato Genova, ma anche i luoghi inerenti al progetto, come il parco eolico del Sassello e l'impianto di depurazione e potabilizzazione di Mignanego.
2: Ringraziamo Paolo Fedele per la realizzazione della scheda. Ascoltiamo adesso la coordinatrice del progetto Comenius, la professoressa Della Rovere.
4: Progetto finanziato dalla Comunità Europea, verte sulle tematiche ambientali, quindi i ragazzi lavorano sia diciamo in preparazione alle mobilità, sia durante diciamo il periodo invece in cui si incontrano le varie scuole su le energie rinnovabili da diversi punti di vista, quindi sia quelle relative diciamo quindi l'energia eolica, l'energia solare, vari problemi ambientali e le conseguenze sul, diciamo, sull'ambiente e soprattutto ciò che si prevede per il futuro, cioè quale sarà il futuro del pianeta se le energie rinnovabili non verranno utilizzate e quello che stanno facendo i diversi paesi in questo ambito. Diciamo che durante gli incontri si discute di queste tematiche, ma soprattutto si fanno dei laboratori in cui vengono condivise le varie esperienze. È un'esperienza estremamente faticosa sia a livello di programmazione che a livello poi di realizzazione, ma anche estremamente positiva da molti punti di vista. Tutti i lavori sia di progettazione sia di realizzazione sono fatti in inglese.
2: Il tempo a nostra disposizione è terminato. Un saluto da Marta e dalla redazione del Calvino. Ciao!
0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
5: Bella questa musica, cosa stai ascoltando?
6: Boh, man fa un'olinga, va bene.
5: Cosa stai ascoltando?
6: Radio Jeans, muove, è un leggy.

0: con il gusto di sentirsi soli fuori dagli schemi. Non si sa bene cosa sono, forse ribelli, forse disertori.
1: La

così bravi a crearsi intorno un'aria di mistero. Son gli Humphrey Bogart dell'amore, son gli ambulanti, son gli dei del caso.

0: Ehi, centauri!
1: Ehi, dici a noi!
0: Certo, dica a voi, perché anziché roccheggiare e fare sempre rumore, non vi ascoltate un po' di buon soul? Lo trasmettono su Radio Jeans, tutte le sere dalle 20 alle 21.30 e si chiama Le 20 in Jeans.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Sono le 10 e un minuto.
1: Una buona domenica da Barbara Salandri. La guerra russo-ucraina ha annunciato una tregua di 72 ore in concomitanza con la missione diplomatica degli inviati americani Witkoff e Kushner. Ieri a Mosca, 3 ore di colloqui con il presidente russo Putin, definiti estremamente franchi dal Cremlino. La Casa Bianca parla di piani sostanziali per la pace in Ucraina, auspicando che gli incontri attesi oggi a Kiev con il presidente Zelensky siano altrettanto produttivi. Non mancano però già denunce di violazioni del cessate il fuoco da ambo le parti. Urne aperte fino alle 18 in Sassonia-Anhalt per il rinnovo del Parlamento regionale. I sondaggi danno in netto vantaggio l'estrema destra di AfD, guidata dal 36enne Ulrich Siegmund, che i media tedeschi accreditano di ambizioni anche a livello nazionale. Ieri a Magdeburgo, affollata manifestazione in difesa della democrazia, promossa tra gli altri da sindacati, chiesa e ONG. Si chiude oggi con l'intervento del ministro dell'economia Giorgetti la 52esima edizione del Forum Ambrosetti a Cernobbio. Questa mattina ad aprire i lavori gli interventi dei leader delle opposizioni, tra cui Conte e Schlein. Ieri confronto duro in un panel dedicato all'Europa tra Vannacci e Monti. Combatterò fino all'ultimo il suo tentativo di ricostruzione della retorica del fascismo, le parole dell'ex premier. Accusa ridicola nel mio programma, non c'è nulla fuori dalla Costituzione, la risposta del leader di Futuro Nazionale che ha ribadito la necessità di un'Europa diversa. Arrestato ieri pomeriggio alla stazione di Basiliano, il 32enne di origini marocchine sospettato dell'omicidio dell'ex cognato 65enne suo connazionale, aggredito probabilmente a colpi di cacciavite venerdì sera ad Udine. All'origine del delitto ci sarebbero dissidi familiari. Calcio Serie A, Inter e Roma rimontano e vincono nel recupero. Napoli e Atalanta battute 3-2 e 2-1 negli anticipi della terza giornata disputata ieri. Nell'altro match del sabato la Fiorentina cade in casa contro il Torino per 2-1, crisi nera per i viola alla terza sconfitta. Tra le 4 partite in programma oggi spicca l'altro big match Juventus-Milan, calcio d'inizio alle 20:45. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

credeva lui. Alla mattina lei apriva la finestra e lui pensava: quella è casa mia. Tu sarai la mia compagna, Maria. Una speranza e un

lunghi silenzi come sono lunghi gli anni. Parole dolci che si immagino. Questa sera vengo fuori, Maria, ti vengo a fare compagnia. E gli anni stanno passando, tutti gli anni insieme. Ha già i capelli bianchi.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

0: Siamo Marta e Chiara del liceo scientifico sportivo Blaise Pascal di Pomezia, in provincia di Roma, e oggi vi parleremo del 41 bis. Conosciuto come carcere duro, nell'ordinamento penitenziario prende il nome dall'articolo 41 bis e da oltre 30 anni è uno degli strumenti più utilizzati per contrastare la criminalità organizzata.
1: È stato introdotto 37 anni fa, nel 1986, con la legge Cozzini, in via temporanea. Inizialmente riportava soltanto il primo comma. Il ministro della giustizia poteva sospendere le normali regole di trattamento dei detenuti e degli internati, in casi eccezionali di rivolta o di altre gravi situazioni di emergenza. Il fine era quello di evitare e prevenire le rivolte in carcere.
0: Nel 1992, dopo la strage di Capaci e la morte del giudice Giovanni Falcone, della moglie e degli agenti della scorta, con il decreto antimafia Martelli-Scotti, il 41 bis viene modificato e ampliato ai detenuti reclusi per mafia. È quella l'occasione in cui viene aggiunto un secondo comma, il cui testo viene modificato più volte. Nel 2002 la norma del carcere duro diventa definitiva e viene estesa anche ai condannati per terrorismo e altri reati.
1: Il 41 bis ha lo scopo di interrompere i legami dei detenuti con il mondo esterno e interno al carcere. Ha durata di 4 anni, ma può essere prorogata per altri periodi, nei casi in cui i collegamenti con le associazioni criminali o terroristiche dovessero continuare.
0: Chi è detenuto al 41 bis in cella è solo. Nello specifico contengono un letto, un tavolo e una sedia inchiodata a terra. Al suo interno il detenuto è controllato 24 ore su 24 e non possono esserci i suoi oggetti personali. Nella cella non possono entrare libri, riviste e giornali, salvo delle particolari concessioni che richiedono un lungo iter di approvazione. Il detenuto ha diritto a ricevere le cure mediche di cui necessita all'interno del carcere e, quando indispensabile, può essere portato anche in ospedale. I colloqui, che possono esserci una volta al mese, si tengono attraverso un divisorio di vetro, a eccezione di quelli con i minori di 12 anni. Massimo un'ora è sotto il controllo di un agente di polizia penitenziaria. Gli incontri sono videoregistrati. Le socialità in carcere, in quelle 2 ore d'aria al giorno, è limitata a un gruppo di massimo di 4 persone.
1: Sono proprio gli appartenenti alle principali organizzazioni mafiose a comporre la grande maggioranza dei sottoposti al 41 bis. 266 su 759, ovvero circa il 35%, appartengono alla Camorra, che quanto a delitti negli ultimi anni ha sorpassato le Cosa Nostra e 'Ndrangheta. Ne seguono con rispettivamente 203 e 210 affiliati. I detenuti del 41 bis sono distribuiti in 60 sezioni all'interno di 12 istituti. Sono alcuni dei numeri resi noti dal Garante Nazionale per i diritti delle persone private dalla libertà personale nel corso della conferenza stampa dedicata alla presentazione del rapporto sul regime speciale. I reparti sono organizzati in gruppi di socialità, cioè possibile comunicazione tra persone detenute o internate, costituiti da massimo 4 persone. È vietata la comunicazione tra gli appartenenti a gruppi di socialità diverse. Delle 759 persone sottoposte al 41 bis, 35 sono detenute nelle 11 aree riservate, circuiti speciali con ancora maggiori restrizioni. In essi i gruppi sono ridotti a 2 o 3 persone. La maggior parte dei detenuti al 41 bis ha un'età compresa tra i 60 e i 69 anni, 87 invece sono ultra settantenni e solo uno ha meno di 30 anni. Il carcere che ne ospita di più è quello dell'Aquila, seguito da Milano Opera e Sassari Bancali. Il garante Mauro Palma ha affermato che tra le 12 donne detenute al 41 bis, 2-3 sono analfabete. Il primo senso e la finalità della pena dovrebbe essere l'alfabetizzazione, chiedendo anche più in generale il potenziamento dell'accesso agli studi dei diversi livelli.
0: Matteo Messina Denaro, arrestato dopo 30 anni di latitanza, è stato portato nel supercarcere dell'Aquila. Le costarelle di Preturo, isola detentiva in mezzo al nulla e lontano dal resto della città, è la prigione italiana con il più alto numero di detenuti al 41 bis. Da qui sono passati alcuni tra i detenuti più pericolosi del paese. Al momento ospita 12 donne, è l'unico penitenziario con la sezione femminile per il regime 41 bis e circa 160 uomini. All'Aquila è tuttora detenuta Nadia Desdemona Lioce, l'irriducibile delle 9 PR condannata all'ergastolo per gli omicidi D'Antone e Biaggi. Nel carcere ci sono diversi nomi pesanti di Cosa Nostra, come Filippo Graviano, condannato all'ergastolo per essere stato uno dei mandanti delle stragi del 92 e del 93, e per l'uccisione di Don Pino Puglisi. Sandro Lopiccolo, considerato uno dei boss più pericolosi di Cosa Nostra, Totò Riina, il capo dei capi. Ci sono anche nomi di spicco della Camorra, come Paolo Di Lauro Senior, è considerato a capo del clan Di Lauro di Secondigliano e Scampia, e uno dei boss più potenti. È passato di qui anche Raffaele Cutolo, fondatore fondatore della nuova Camorra organizzata, morto nel 2021, e anche Ferdinando Cesarano, superboss della Camorra di Nolano. Grazie per averci ascoltato, un saluto da Marta e Chiara.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Oh zio, ma che vogliamo fare oggi?
1: Come che vogliamo fare? Ascoltiamo Radio Jeans.
0: Dalle 9 alle 12, solo musica italiana.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Si avvisa l'aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menu prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: Sono le 11:03.
1: Ben trovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, terza giornata di Serie A. Negli anticipi del sabato, Inter e Roma danno spettacolo, rimontano in extremis e battono Napoli e Atalanta rispettivamente 3-2 e 2-1. Per i nerazzurri di Chivu, sotto di due reti fino al 58esimo, ci pensa il solito Lautaro, che apre e chiude le marcature interiste. In mezzo la firma di Thuram, soddisfatto il tecnico.
2: Mi prendo la reazione per quanto riguarda quello che abbiamo fatto dopo il 2-0. Mi prendo il fatto che dall'inizio partita abbiamo cercato di mantenere quello che la nostra identità senza snaturarci.
1: Partito simile in quel dell'Olimpico con la Roma di Gasperini che sotto di un gol fino all'89esimo rimonta nel recupero con Hermoso e Sule, una prestazione che al di là del risultato avrebbe reso comunque felice il mister giallorosso.
3: Sarebbe stato difficile commentarla e raccontarla sicuramente, poi è chiaro che vincerla così ti dà anche dimostrazioni di forza, di qualità, non solo di coesione nel gruppo.
1: Con 3 vittorie su 3 le due squadre si prendono la testa della classifica stabilendosi a 9 punti, di segno opposto la Fiorentina che cade per la terza volta di fila. Questa volta il KO arriva contro il Torino che al Franchi passa 2-1. Dalle 15 si riparte con Frosinone Venezia e Parma Monza, alle 18 il turno di Bologna Sassuolo, mentre alle 20:45 l'altro attesissimo big match tra Juventus e Milan. Ultimo pagina, Formula 1 a Monza, Gasly sorprende tutti e si prende la pole. Il francese partirà davanti a Russell e Piastri, quarta e quinta la Ferrari di Leclerc e Hamilton. Promette battaglia invece Kimi Antonelli nonostante l'ultima posizione causa cambio power unit.
4: Sì, vediamo di fare una buona partenza, star fuori dai casini le prime due chicane, poi dopo cercheremo di martellare il più possibile e di venire su.
1: Semafori verdi alle 15, europei di volley, l'Italia liquida la Polonia 3-1 e si accomoda in finale contro la Turchia. Ascoltiamo Paola Egonu e il CT Julio Velasco.
5: Sono molto contenta del lavoro che abbiamo fatto, ma soprattutto del processo e di come stiamo gestendo tutte queste partite. Siamo in finale, ce la siamo guadagnata, abbiamo lavorato sodo e mi godo il momento.
6: Il sentimento è di orgoglio, io l'ho detto, io sono molto orgoglioso di queste ragazze, gliel'ho detto a loro, perché questo è prodotto di come loro lavorano sempre. Loro lavorano sempre bene.
1: Dalle 18 a Istanbul le azzurre si giocano il titolo e il primo pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. In chiusura il tennis US Open, attesa per Carlos Alcaraz, in campo dalle 20 contro Tommy Paul, in palio i quarti di finale. Domani la lotta tra Zverev e Darderi con lo stesso obiettivo. Fuori invece Cobolli, superato in 4 set dal belga Blocks. Ed è tutto dallo sport.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

0: Ciao a tutti, siamo Lorenzo Piasco, Luca Bernardi, Davide Vacca e Gabriel Murante del quarto G del liceo scientifico sportivo Blaise o Blaise, a questo punto come preferite, Pascal di Pomezia, in provincia appunto di Roma. Ed oggi vorremmo parlarvi appunto di Fabrizio Piscitelli, noto esponente del gruppo Irriducibili della Curva Nord di Roma e dei suoi legami con tutta la mafia capitolina.
1: Fabrizio Piscitelli, anche conosciuto come Diabolik, nacque nel 1966 e di lui si sa molto poco, se non che divenne subito una figura di rilievo nel mondo degli ultra, divenendo poi tra gli anni 80 e 90 capo degli Irriducibili, la parte della tifoseria più estrema della società sportiva Lazio. Questo stesso periodo avrebbe inoltre gestito due società che si occupavano di commercializzazione di gadget riguardante sempre la loro tifoseria, e questi capitali che ricavati dalle società saranno poi divisi tra la moglie Rita Corazza e le figlie Giorgia e Ginevra e un'associazione culturale chiamata Mister Henrik, mentre gestiva allo stesso tempo circa 13 piazze di spaccio sparse per la capitale.
0: Nel 1999 lui subì una condanna a 3 anni e 10 mesi di reclusione per reati riguardanti appunto il traffico di droga, mentre negli anni successivi, nel 2000, nel 2005 e nel 2007, subì altre 3 condanne per resistenza pubblico ufficiale prima e poi per lesioni aggravate. Nel 2015 invece fu condannato a 3 anni e 2 mesi di reclusione in primo grado insieme ad altri leader degli Irriducibili e manager dell'SS Lazio per tentata estorsione ai danni di Claudio Lotito e dei suoi più stretti collaboratori. Piccola parentesi, Claudio Lotito, per chi non lo sapesse, è appunto il presidente della società sportiva Lazio, quindi questo ci fa capire appunto l'influenza che Diabolik aveva già in quel momento. Nel settembre del 2013, nell'ambito dell'operazione Castillos, guidata appunto dal gruppo di investigazione sulla criminalità organizzata della Guardia di Finanza, Piscitelli emerse come principale referente di un'organizzazione narcotrafficante autonoma, la quale si occupava dell'importazione in Italia di eroina da Germania e Turchia e di hashish dalla Spagna, per conto del clan Abate di San Giorgio a Cremano. Fu emanata a questo punto nei suoi confronti un'ordinanza di custodia cautelare, che tuttavia fu eseguita circa un mese dopo a causa della sua latitanza dell'epoca. A gennaio del 2015 fu condannato a 4 anni e 8 mesi in rito abbreviato per traffico di appunto sostanze stupefacenti.
1: In questi 4 anni ha fatto una scalata che non vi rendete conto, diceva di Piscitelli nel 2012 uno spacciatore intercettato nel corso dell'indagine Mondo di Mezzo. L'uomo spiegava a un suo interlocutore che Piscitelli guidava il gruppo di Montemilvio, quartiere di Roma Nord, composto da napoletani legati a Senese e albanesi. Questa è gente cattiva. Da allora la scalata di Piscitelli è proseguita come fotografa l'immagine grande raccordo criminale, per la quale il 28 novembre 2019 54 persone sono state arrestate con accuse varie. Tra gli indagati c'era anche Piscitelli, considerato capo, promotore, organizzatore e anche finanziatore del gruppo dedito al traffico di droga, cocaina e hashish nel caso specifico. Un particolare molto curioso della storia di Diabolik è il rapporto con Gennaro Senese, fratello del famosissimo Michele Senese, anche detto O Pazzo, membro della Camorra e fondatore del clan Senese, ritenuto uno dei più potenti boss della città di Roma. Piscitelli e Gennaro Senese si conobbero poco prima degli anni 90, quando il primo cominciò a collaborare con la famiglia Senese in ambiti mafiosi, e poco dopo, all'inizio degli anni 90, vennero infatti indagati insieme.
0: Il loro rapporto però diventò ben presto più di un semplice rapporto di affari, ma una vera e propria amicizia, fin quando il 16 settembre del 1997 Gennaro venne ucciso a coltellate da Francesco Carlino. Dopo questa data Diabolik porterà sempre con sé la collana dell'amico ormai defunto, ed inoltre cambieranno molte cose tra appunto il capultra e il clan dei Senese, ma di questo ve ne parleremo la prossima settimana. Grazie a tutti per averci ascoltato, un saluto da Lorenzo Piasco, Luca Bernardi, Davide Vacca e Gabriel Murante.
2: State ascoltando La Giusta Frequenza. La Giusta
3: Frequenza. Giovani reporter della memoria. Della memoria. Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità. La Fondazione Media Literacy.
2: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico. E l'Orientamento Scolastico. 30 scuole in 6 regioni italiane in rete.

binomio. Ti scrivo questa lettera perché non so parlare. Perdona la calligrafia da prima elementare. E mi stupisco se provo ancora un'emozione, ma la colpa è della mano che non smette di tremare.

fatti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non li vuole, mi fabbrico la neve col polistirolo, la mia patologia è che sono rimasto solo.

miglior amico ti tradisce. Ti lascio questa lettera, adesso devo andare. Perdona la calligrafia da prima elementare. E ti stupisci che io provi ancora un'emozione. Sorprenditi di nuovo perché Antonio sa volare.

C'era un tipo che viveva in un abbaino, per avere il cielo sempre vicino, voleva passare sulla vita come un aeroplano. Perché a lui non importava niente di quello che faceva la gente, solo una cosa per lui era importante. E si esercitava continuamente per sviluppare quel talento latente che è nascosto tra le pieghe della mente. E la notte sdraiato sul letto guardando le stelle, dalla finestra nel tetto con un messaggio voleva prendere contatto.

messaggio fu ricevuto e in un istante è stato trasportato senza dolore su un pianeta sconosciuto. C'era un po' più viola del normale, un po' più caldo il sole, ma nella

la sua sicurezza, comincia a dare segni di incertezza, si sente crescere dentro l'amarezza, perché adesso che il suo scopo è stato realizzato, si sente ancora vuoto, si accorge che in lui niente è cambiato, che le sue paure non se ne sono andate, anzi che semmai sono aumentate, dalla solitudine amplificate. E adesso passa la vita a cercare ancora di comunicare con qualcuno che lo possa far tornare. E dice...

alle prese con una verde milonga. Il musicista si diverte, si estenua e mi avrai, verde milonga, che sei stata scritta per me, per la mia sensibilità, per le mie scarpe lucidate,

la mia quittezza. Mi avrai verde milonga inquieta, che mi strappi un sorriso di tregua ad ogni accordo mentre fai dannare le mie dita. Io sono qui, sono venuto a suonare, sono venuto ad amare e di nascosto a danzare.

e ammesso che la milonga fosse una canzone, bene io l'ho svegliata e l'ho guidata a un ritmo più lento. Così la milonga rivelava di sé molto più di quanto apparisse.

silenzio, finché Atahualpa o qualche altro dio non ti dica descansate niño, che continuo io. Ah, io sono qui, sono venuto a suonare, sono venuto a danzare e di nascosto ad amare.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dal Pacinotti di La Spezia.
2: Rami Flash, notizie pazze e curiose da tutto il mondo, a Radio Pacinotti.

Sputi fanno crollare un ponte. Si chiama Howrah Bridge ed è un ponte di Kolkata, in India, che attraversa imponente il fiume Hooghly. La sua struttura venne costruita nel 1942, durante il dominio britannico, ed è considerato uno dei simboli della città. Da qualche tempo però il ponte rischia di cadere per una ragione che apparentemente può sembrare banale e innocua: la saliva. In India esiste infatti una gomma da masticare creata con foglie e noci di betel, una palma originaria dell'India, che dopo essere stata masticata dagli abitanti locali, una volta esaurito il sapore, viene sputata a terra e nel nostro caso specifico alla base delle colonne del ponte. Tale abitudine negli anni ha provocato non solo la colorazione di tutte le travi del ponte del tipico colore rosso di betel, ma ha anche messo a serio rischio la resistenza dello stesso metallo, che a causa della corrosione provocata dalla saliva accumulata in anni e anni di sputacchiamenti è stata messa in serio pericolo. Tale problema negli anni è stato trascurato e la pulizia del ponte non è quasi mai avvenuta, provocando l'assottigliamento dei ganci che reggono l'intera struttura, da 6 cm ad appena la metà. Ultimamente, dopo aver preso atto del problema, le autorità locali si sono date da fare per cercare di salvare il ponte, considerato a tutti gli effetti un monumento. Finora l'idea più convincente è stata quella di ricoprire il ferro delle travi con della vetroresina che ne rafforzi la tenuta. Il ponte, oltre ad essere un simbolo della città, è anche un'importantissima via di comunicazione, con circa 100.000 veicoli e 150.000 pedoni che lo attraversano regolarmente ogni giorno. Rami Flash. Hanno digerito un ponte di ferro. Che stomaco! Troppo acida la saliva, chissà che bruciori. Acido acida, Prozac.

Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

ignorata da un giornalista, con il trucco da rifare, in un posto poco in vista. Aveva idee, faceva schizzi, riviste a mucchi, merletti e pizzi, mentre vestita da cameriera, si immaginava nella specchiera.

e già pensava a un altro ballo, ad accorciare un po' la gonna. Voleva diventare un mito lei, ragazza da marito, ma già svaniva un altro sogno dietro il rumore di una porta. La pausa era già finita, lei era solo la comparsa, ma era sempre una regina nella tristezza del momento, a spalle nude se non il vento. Che turbamento. Dai Norma, vieni, non andare.

0: Hey yo, Radio Jeans e microfono.
1: Sono musica nera, più nera di neri nel Bronx.
0: Ogni sera la serie musica in posto.
1: Dalle 18 alle 22 ore non stop.
0: Ok, yo, bella raga. Sono musica hip hop, reggae, rap. Su Radio Jeans, ogni sera, dalle 18 alle 20.

0: da comunque.
1: Ma dai, che domani ritorniamo alla stessa ora, alle 9 in punto, con Made in Italy. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
2: È mezzogiorno e 4 minuti.
3: Una buona domenica da Barbara Salandri. Per la prima volta gli inviati americani Witkoff e Kushner sono attesi oggi a Kiev per un faccia a faccia con il presidente ucraino Zelensky all'indomani dell'incontro a Mosca con il leader russo Putin. Colloqui definiti estremamente franchi dal Cremlino, la Casa Bianca parla di piani sostanziali per la pace in Ucraina, auspicando che l'incontro con Zelensky sia altrettanto produttivo. Annunciata una tregua di 72 ore, ma coinvolgerebbe solo le rispettive capitali. Si segnala un morto e diversi feriti in raid russi nella regione di Zaporizhia. 1.700.000 tedeschi chiamati alle urne oggi fino alle 18 per il rinnovo del Parlamento regionale in Sassonia-Anhalt, nell'est della Germania. Tornata elettorale particolarmente attesa e da molti temuta per i sondaggi della vigilia che proiettano un netto successo per l'estrema destra di AfD. Ieri a Magdeburgo, affollata manifestazione in difesa della democrazia. Ultima giornata di lavori al Forum Ambrosetti di Cernobbio, che si chiude con l'intervento del ministro dell'economia Giorgetti. Questa mattina spazio ai leader dell'opposizione. Dobbiamo rimettere in moto questo paese a partire da una strategia per la crescita che per noi ha tre nodi fondamentali, le parole della segretaria del PD Schlein, che ha illustrato le sue proposte: accelerare sulla decarbonizzazione per abbattere il costo dell'energia, rilanciare gli investimenti e migliorare la qualità del lavoro a partire dal salario minimo. Serve un fondo sovrano nazionale di sviluppo per far crescere il paese, la strada indicata dal leader 5 Stelle Conte, che è tornato ad attaccare il governo. 4 anni meritavano più visione e una progettualità più incisiva. Clamoroso errore ad un funerale a Firenze, dove la salma di un 87enne Leonardo Bonazzi è stata scambiata con quella di una donna e, come previsto, solo per quest'ultima cremata. L'errore è stato comunicato al figlio pochi minuti prima della cerimonia funebre, che pertanto è stata annullata. La famiglia valuta iniziative legali e chiede al comune di accertare eventuali responsabilità. Formula 1, Pierre Gasly sorprende tutti e si prende la pole position al Gran Premio di Monza. Il francese dell'Alpine partirà davanti a Russell e Piastri. Quarta e quinta le Ferrari di Leclerc ed Hamilton. Scatterà dal fondo della griglia invece Kimi Antonelli, penalizzato per la sostituzione di componenti della Power Unit. Semaforo verde alle 15. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Dalle 12 alle 14 solo musica pop. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Perché le donne della mafia, vittime o carnefici che siano, non vengono ricordate? Perché non esistono strade, piazze, monumenti che portano il nome di donne che hanno combattuto per la legalità? Ma allo stesso tempo, abbiamo mai sentito parlare di boss mafiose? Dal 1878 ad oggi sono 133 le donne vittime della violenza mafiosa. Una ventina sono invece le donne che hanno avuto un ruolo decisivo di strategia e d'azione nell'incremento del fenomeno mafioso. Paradossalmente, sia nel bene che nel male, delle figure femminili non si parla. Sicuramente il fenomeno mafioso è uno dei tanti temi in cui la figura della donna risulta essere precaria, svalutata e, ancor peggio, non presa minimamente in esame. Questo è il riflesso di una società che, in tutte le sue facce, sminuisce la valenza delle donne. La morte di queste per mano di quello strato polveroso che oggi chiamiamo mafia non è mai stato motivo di celebrazione. Allo stesso tempo, anche il ruolo delle boss non è mai stato centrale e quasi sempre il loro ricordo è associato alla famiglia di provenienza o al coniuge.
5: Le donne coinvolte in organizzazioni criminali spesso operano in ruoli di supporto o dietro le quinte, il che potrebbe far sì che la loro presenza sia meno visibile o meno riconosciuta all'esterno. L'emancipazione criminale delle donne di mafia in questi anni ha permesso ai boss mafiosi latitanti e detenuti di continuare a lavorare nell'ombra. A titolo d'esempio c'è l'arresto di Rosaria Messina Denaro, la sorella del boss di Castelvetrano che avrebbe favorito la latitanza del fratello con la circolazione dei pizzini e la gestione delle risorse economiche. Ma oltre a lei c'è tutto un elenco di donne che hanno giurato fedeltà a Cosa Nostra. Donne di mafia che hanno assunto loro stesse il ruolo dei boss sostituendoli in tutto e per tutto. Nella storia dei clan mafiosi, infatti, le indagini svolte hanno dimostrato che le donne in assenza dei capo mafia, anche se non possono partecipare alle riunioni dei capi né essere affiliate ufficialmente, sono intestatari dei beni delle famiglie. Così diventeranno loro stesse proprietari di quote o addirittura intestatarie di società e imprese, per lo più usate per il riciclaggio di denaro sporco, oppure di immobili o esercizi commerciali acquistate con denaro illecito.
6: Le donne vittime di mafia, abbiamo scelto di raccontarvi la storia di Graziella Campagna e Rita Adria. Graziella Campagna è stata una delle tante giovani donne vittime della mafia. Nasce nel 68 a Saponara, in provincia di Messina. Graziella abbandona gli studi e trova lavoro come aiuto lavandaio in una città vicina, un impiego in nero dove viene pagata solo 150.000 lire al mese, denaro con cui contribuiva ad aiutare la propria famiglia, composta da padre, madre e 7 fratelli e sorelle. Il 12 dicembre, come di consueto, Graziella si avvia per prendere l'autobus che l'avrebbe ricondotta a casa. Autobus che non prenderà mai. I genitori sanno che Graziella non è solita tardare, ma vengono subito rassicurati dal proprietario della lavanderia, il quale afferma: sono cose che capitano, nulla di cui preoccuparsi. Dopo alcune ore, proprio lui avanzerà la prima ipotesi della scomparsa di Graziella. Si tratterebbe, a suo avviso, di una fuitina. Ipotesi rafforzata dal maresciallo presente in quel momento, il quale è fermamente convinto si tratti di una fuga d'amore. 2 giorni dopo, però, viene trovato il cadavere di Graziella. Perché viene uccisa Graziella Campagna? Qualche giorno prima della sua morte, sul lavoro aveva estratto da una camicia sporca un'agendina lasciata dall'ingegnere Cannata. Lì dentro vi erano dei nomi e delle corrispondenze inequivocabili. È la prova che questo fantomatico ingegnere è in realtà un'altra persona. Una persona che è direttamente collegata alla mafia di Porta Nuova, a Palermo, trattandosi del latitante Gerardo Alberti Junior, detto Upacarè. Sarà questa scoperta la sua condanna a morte. I riflettori torneranno su Graziella Campagna dopo il 1996, quando uscirà fuori che la lavanderia è un crocevia di latitanti e mafiosi. In questo periodo si riaprono le porte della giustizia anche per il faticoso percorso della famiglia Campagna. Solo l'11 dicembre 2004, quasi 20 anni dopo, è stato giudicato colpevole e condannato all'ergastolo Gerardo Alberti Jr. La famiglia di Graziella Campagna, distrutta e senza giustizia per troppo tempo, ha lottato a lungo per far emergere la verità sulla morte di una ragazza che lavorava e la cui unica colpa è stata quella di aver messo la giacca sbagliata a lavare.

L'altra donna vittima di mafia di cui abbiamo scelto di parlare è Rita Adria, che nasce nel 74 a Partanna, in provincia di Trapani. All'età di 11 anni perde il padre, pastore affiliato a Cosa Nostra, ucciso in un agguato. Nel novembre del 91, all'età di 17 anni, Rita decide di seguire le orme della cognata, rivolgendosi alla magistratura in cerca di giustizia per quegli omicidi. Il primo a raccogliere le sue rivelazioni è il giudice Paolo Borsellino, all'epoca procuratore di Marsala, al quale si lega come a un padre. Le deposizioni di Rita e di Piera permettono di arrestare numerosi mafiosi di Partanna, Sciacca e Marsala e di avviare un'indagine sul deputato democristiano Vincenzino Culicchia, per 30 anni sindaco di Partanna. Una settimana dopo la strage di Via D'Amelio, in cui perse la vita il giudice Borsellino, Rita si uccise a Roma, dove viveva segretamente, lanciandosi dal settimo piano di un palazzo di Viale Amelia. Sua sorella Anna, in seguito, andò a vivere a Roma a sua volta. Rita Adria per molti rappresenta un'eroina, per la sua capacità di rinunciare a tutto, anche all'affetto della madre, che la ripudiò e che dopo la sua morte distrusse la lapide a martellate, per inseguire un ideale di giustizia attraverso un percorso di crescita interiore che la portò dal desiderio di vendetta al desiderio di una vera giustizia. Rita Adria e Piera Aiello non possono essere definite collaboratrici di giustizia o pentite, in quanto, pur avendo informato gli organi giudiziari dei reati mafiosi di cui erano a conoscenza, non sono mai state coinvolte direttamente in tali fatti. Correttamente le si definisce testimoni di giustizia, figura questa che è stata legislativamente riconosciuta con la legge numero 45 del 13 febbraio 2001.

0: Ma passiamo ora alle donne che si sono distinte in negativo se parliamo di mafia, cominciando da Immacolata Iacone.
1: Sono la strega in cima al rogo.
0: Tra le donne che hanno avuto un ruolo all'interno della mafia non possiamo non citare Immacolata Iacone, che durante una delle consuete visite al fratello detenuto conobbe un uomo che l'avrebbe stravolto la vita e anche quella di molti italiani. Si tratta di Raffaele Cutolo, considerato il boss ed il fondatore della nuova camorra organizzata. Immacolata era talmente affascinata da quest'uomo da innamorarsene perdutamente e da decidere di sposarlo alla giovane età di 17 anni, senza però tener conto che i crimini di cui il marito si macchiava non avrebbero mai permesso un finale fiabesco, dato che il marito era rinchiuso al regime del 41 bis. Tuttavia, i coniugi decisero di non privarsi di nulla, tanto a che, a soli 20 anni, dopo anni di battaglie legali, Immacolata ebbe una figlia, ovviamente per inseminazione artificiale. Nacque così Denise Cutolo. Immacolata fu fedelissima al marito per 32 lunghissimi anni di carcere, descritti da lei stessa come una sofferenza costante. Nonostante tutto, non si è mai pentita delle sue scelte, anzi, la sua figura è stata un cardine di supporto a quella di suo marito, poiché ha tentato ad aiutarlo richiedendo istanze per il rilascio o anche semplicemente esaltandolo come un uomo degno di nota, difendendo dunque il suo passato nel nome di un amore molto emblematico. Dalla figura marginale di Immacolata Iacone, trattiamo adesso della storia di una donna che incarna perfettamente la face di una boss, Angela Trapani. Nasce nel 1968 a Cinisi, in provincia di Palermo, appartenente ad una celebre famiglia mafiosa dell'epoca, quella dei Di Trapani. Più volte ha tentato di dissociarsi dagli affari loschi e intraprendere la strada della trasparenza. Tuttavia ciò non accadde. Il suo destino prese una piega diversa. Il tutto fu rafforzato dal fatto che sposò un boss locale appartenente alla famiglia dei Madonia. E da qui inizia un rapporto epistolare di mediazione tra lei e i capi di Cosa Nostra.
2: La singolarità di queste storie è determinante. Tutte hanno il diritto di essere ricordate, di far sì che si parli di Graziella, Rita, Angela e chiunque abbia interferito nell'incrementare o tentare di sabotare questo sistema, talvolta rischiando la vita o forse rischiandone 133. Grazie per averci ascoltato, saluti da Ludovica, Sofia, Anna, Sebastiano e Antonio.
0: Tutto il materiale è reperibile anche sul sito della nostra scuola www.liceoarchimede.edu.it.
3: State ascoltando la giusta frequenza.
4: La giusta frequenza.
5: Giovani reporter della memoria.
6: Della memoria.
5: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
6: La Fondazione Media Literacy.
3: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
4: E l'Orientamento Scolastico.
3: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
7: Dalle 12 alle 14 solo musica pop. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Ehi, centauri!
1: Ehi, dici a noi!
0: Certo, dica a voi, perché anziché roccheggiare e fare sempre rumore, non vi ascoltate un po' di buon soul? Lo trasmettono su Radio Jeans, tutte le sere dalle 20 alle 21.30 e si chiama Le 20 in Jeans.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Sono le 13:03.
1: Una buona domenica da Barbara Salandri. Si aprono spiragli negoziali tra Russia e Ucraina. Gli inviati americani Witkoff e Kushner attesi a Kiev per un faccia a faccia con il presidente Zelensky all'indomani dell'incontro a Mosca con il leader russo Putin. Annunciata una tregua di 72 ore, seguita però da accuse reciproche di violazioni. Sentiamo Alessandro Cisilin.
2: Per la prima volta gli inviati americani Witkoff e Kushner sono attesi oggi a Kiev per un faccia a faccia col presidente ucraino Zelensky all'indomani dell'incontro a Mosca con l'omologo russo Putin. Colloqui definiti estremamente franchi ieri dal Cremlino, e la Casa Bianca parla di piani sostanziali per la pace, auspicando che gli incontri odierni col leader ucraino siano altrettanto produttivi. Ha annunciato inoltre una tregua di 72 ore, ma a quanto pare coinvolgerebbe solo le rispettive capitali e non è chiara la data di inizio. La stampa ucraina riferisce di 8 morti nei raid russi nelle scorse 24 ore a Zaporizhia, e dall'altra parte si denunciano droni ucraini contro una raffineria nella stessa regione di Mosca. In attesa di conoscere i dettagli dei contenuti della posta in palio, sarebbero in agenda tra l'altro le future garanzie di sicurezza per i due paesi e il destino del Donbass, su cui nessuna delle parti sembra per ora arretrare.
1: Torna ad infiammarsi il fronte libanese della guerra in Medio Oriente. Almeno 4 persone, tra cui 2 donne, sono morte nel sud del paese, bersagliato da nuovi raid di Israele preceduti da un avviso di evacuazione urgente alla popolazione. Si contano anche una ventina di feriti, tra cui diversi bambini, riferisce il Ministero della Salute di Beirut. Questa mattina ha distrutto anche un ospedale. La risposta delle forze di Tel Aviv è scattata ai droni lanciati di Hezbollah contro le truppe israeliane impegnate nel sud del Libano. Nella Germania, scossa dalle accuse a Mosca dopo la scoperta di un possibile attacco con droni armati allo scalo di Lipsia, urne aperte oggi nel Land della Sassonia-Anhalt, favorito il partito di ultradestra AfD. Il servizio è di Cristina Scarpa.
3: Con soli 2,2 milioni di abitanti, la Sassonia-Anhalt promette di mettere a soqquadro la politica tedesca, e non solo. Per il rinnovo del Landtag, il Parlamento regionale, è infatti ampiamente favorito il partito di ultradestra Alternative für Deutschland, che potrebbe raggiungere la maggioranza assoluta. 5 anni fa aveva ottenuto poco più del 20%, ora è accreditata del 41-42% dei consensi, quasi il doppio della CDU, che crollerebbe al 22%, seguita a grande distanza da Linke, SPD e Verdi. Se l'AfD raggiungesse la maggioranza assoluta, a governare a Magdeburgo potrebbe essere dunque il suo candidato Ulrich Siegmund, 36 anni, nato pochi giorni dopo la riunificazione e popolare paladino della Ostalgie, la nostalgia per la Germania Est, al cui territorio apparteneva la Sassonia-Anhalt. Ma nel suo programma ci sono anche l'eliminazione dell'obbligo scolastico, classi differenziate per gli alunni disabili e per i figli dei migranti, eco della remigrazione proposta a livello nazionale.
1: Dalla Formula 1 alla Serie A, passando per il volley, domenica ricca di sport con 3 grandi appuntamenti. Prima il Gran Premio d'Italia a Monza, poi la finale degli europei con le azzurre della pallavolo, infine il big match di campionato tra Juventus e Milan. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona domenica.

let me sleep and dream of sheep.

0: Bella raga, sta radio suona così.
1: Vieni a darti una birra oppure a farti uno sprint.
0: Dalle 18 alle 20 per tutti poi alle mie.
1: L'aperitivo hip hop che passa su Radio Jeans.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dal Pacinotti di La Spezia.
2: Rami Flash, notizie pazze e curiose da tutto il mondo, a Radio Pacinotti.

oro nelle strade di New York. Un uomo del Queensland ogni giorno scopre talmente tanti tesori nascosti nel centro della Grande Mela da essere riuscito a fare della sua un'attività redditizia in grado di sfamarlo. Rafi Stepanian, 4-4 sull'asfalto ogni giorno, scruta e rasca i marciapiedi di New York alla ricerca di tracce di oro, diamanti, rubini e qualsiasi altra pietra preziosa. I suoi attrezzi sono una spatola appuntita, una pinza, un po' di acqua e un contenitore da lavabo. Grazie a questi pochi strumenti e armato di una pazienza infinita, Raffi ogni giorno raccimola preziosi grammi di oro e non di rado trova pietre preziose che poi, dopo aver ripulito, porta in oreficeria, dove viene ripagato con dei puliti e profumati bigliettoni. L'uomo afferma che le strade di New York, soprattutto quelle vicine alla 47esima strada, siano tappezzate di oro e diamanti, solo che nessuno se ne accorge. Una volta raccolto tutto il fango che si deposita nelle crepe dei marciapiedi, Daniel torna a casa e con dell'acqua inizia a ripulire il suo raccolto, fino ad ottenere polvere di oro. Potrà sembrare incredibile, ma bacinella dopo bacinella, la quantità di oro diventa tale da garantire all'uomo quasi uno stipendio. Inoltre, negli intercapegni della strada, si trovano spesso anche piccoli diamanti, che certamente contribuiscono alla sua raccolta a fondi mensile. Se vi state chiedendo quanto si possa guadagnare con questa attività, sappiate che in appena 6 giorni Raffi è riuscito a guadagnare $819. Dovete solo metterli sulle ginocchia e raccoglierlo, conclude Raffi. $2500 al mese farebbero gola a parecchi. Rami Flash. Ed allora dai, riparte la corsa all'oro. Arriverà anche Paperone con la sua numero 1. Sempre oro è, anche se Mango lo donerebbe volentieri, ma a volte si dice per dire, solo per avere lei. Oro, Mango.

0: oro, mango.
1: Avete ascoltato Rami Flash, notizie pazze e curiose da tutto il mondo.

Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

0: way to heaven.
1: Afternoon Rock, die Radio Jeans.

0: il Liceo Classico Scientifico e Linguistico Calasanzio di Carcere, l'Istituto di Istruzione Superiore Calvino di Genova, il Liceo Artistico Cardarelli di La Spezia.
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio.
0: Centro Giovani di Castelnuovo Magra di Castelnuovo Magra, il Centro Giovani Chiavari, il Centro Giovani Piccoli Diavoli di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Chiodo di La Spezia, il Liceo Classico Colombo.

0: L'Istituto di Istruzione Superiore Galilei di Albenga, l'Istituto Professionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato Gaslini Meucci di Genova, l'Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri della
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio.
0: Il Centro Giovani Informa Giovani di La Spezia, l'Istituto Tecnico in Memoria dei Morti per la Patria di Chiavari, l'Istituto d'Arte di Chiavari, il Liceo Classico Scientifico King di Genova.
2: 1, 2, 3,

0: Ehi, centauri!
1: Ehi, dici a noi!
0: Certo, dica a voi, perché anziché roccheggiare e fare sempre rumore, non vi ascoltate un po' di buon soul? Lo trasmettono su Radio Jeans, tutte le sere dalle 20 alle 21.30 e si chiama Le 20 in Jeans.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Sono le 16 e 3 minuti.
1: Bella raga, sta radio suona così.
2: Vieni a darti una birra oppure a farti uno sprint.
1: Dalle 18 alle 20 perché ti poi alle mie.
2: L'aperitivo i pop che passa su Radio Jeans.
3: Roma. 1, 2, 3, 1, 2, 3.

0: Si avisa la aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dalla redazione del Primo Levi di Ronconscrivia.
2: Qui Radio Jeans, Istituto Primo Levi di Borgo Fornari, in compagnia di Asia, Anna e Fabiana.
3: Ciao a tutti.
4: Ciao ciao.
2: Oggi siamo qui per un programma speciale, Let It Snow, lascia che nevichi.
3: Titolo adattissimo alla giornata di oggi.
4: Infatti sta nevicando da ore.
2: Vi siete accorti come tutto sotto la neve cambia aspetto?
3: Non solo il paesaggio, anche i rumori sono diversi.
4: Poi qui a scuola c'è un'atmosfera particolare.
2: È vero, è vero.
3: Prima di tutto siamo in pochi, perché si sa cosa succede in questi casi.
4: Beh certo, c'è chi apre gli occhi, si accorge che nevica e decide di rimanere al caldo sotto le coperte.
2: I motivi validi ci sono tutti. In questi casi a volte succede che alla TV raccomandino di stare a casa per non creare intralci al traffico.
3: E a volte corri il rischio di andare alla fermata dell'autobus e l'autobus non passa.
4: E può succedere di rimanere fermi per ore, perdere tempo, prendere freddo e di conseguenza ammalarsi.
2: Si rischia così di perdere altri giorni di scuola.
3: Insomma, di alibi per rimanere al caldo sotto le coperte ce ne sono tantissimi.
4: E invece noi no, a noi piace venire a scuola quando nevica.
2: Diciamo la verità, quando nevica a scuola si possono avere delle sorprese.
3: Noi siamo a Borgo Fornari, molti prof arrivano in treno da Genova.
4: Il passo dei Giovi è un'insidia, può succedere che il treno rimanga bloccato.
2: A volte i problemi nascono dalla stazione di partenza.
3: Insomma, si può avere la fortuna di rimanere per qualche ora senza prof, senza pericolo di interrogazioni e senza spiegazioni.
4: Però bisogna dire che tra i prof c'è chi abita in zone ed è perfettamente equipaggiato. Ha le gomme da neve, i panda 4x4 che va ovunque e insomma per certe materie non c'è scampo.
2: Sì, però quando la situazione neve è veramente tragica, se noi studenti siamo pochi in classe, anche se i prof ci sono, non si può andare avanti con i programmi, si fa ripasso, si fanno gruppi di studio, insomma l'atmosfera è decisamente più rilassata.
3: E poi ci può essere sempre qualche sorpresa.
4: Certo, dovete sapere che qui al Primo Levi si praticano gli sport invernali.
2: Ma non solo quando si va a Bardonecchia per i campionati studenteschi di sci. Qui da noi basta che ci sia la neve e si fa sport.
3: Beh, detta così qualcuno potrebbe pensare che a Borgo Fornari sia una rinomata stazione sciistica.
4: Purtroppo non è così, qui in Valle Scrivia la neve rompe.
2: Cioè, è bella da vedere quando cade, però i disagi sono tanti,
3: E non ci sono vantaggi, cioè la neve per noi non è un business.
4: Al contrario, è un danno. Sale sulle strade spazzaneve a go-go, con grandi spese per i comuni.
2: Però, qui al Primo Levi possiamo fare sport invernali, in particolare ciaspolate.
3: Pensate che fino all'anno scorso io sapevo solo vagamente cosa sono le ciaspole e mai avrei pensato di mettermele ai piedi.
4: Invece è uno sport divertente e noi abbiamo intorno al nostro parco boschi e sentieri che possono utilizzare per ciaspolare.
2: Allora, ho guardato l'orario della prof Bricchi, insegnante di educazione fisica, patita di ciaspole e di tutti gli sport invernali.
3: Non dovrebbe essere ancora a scuola.
4: Però possiamo telefonarle, qui ho il suo numero.
5: Pronto?
2: Pronto prof, sono Asia della quarta SA.
5: Ciao, sto partendo da casa per venire a scuola, proprio adesso.
2: Io sono a scuola e i miei compagni mi hanno incaricato di chiederle se quando arriva si può uscire con le ciaspole.
5: Sì, le ciaspole sono pronte. Lo sapete che non vedo l'ora per farvele usare e di usarle io stessa. Ma purtroppo nevica troppo forte adesso.
2: Sì, in effetti sembra di essere in mezzo a una bufera.
5: Non posso portarvi fuori con questo tempo, in mezzo ai boschi. Passerò però domani ad avvisare tutte le classi, così quando hanno educazione fisica potremo uscire con le ciaspole. Se smette di nevicare, naturalmente.
2: Peccato. Vabbè, la nostra classe non ha ginnastica in orario di domani.
5: Oh, peccato, sarà per un'altra volta. Tanto l'inverno è lungo. Ciao, comunque ci vediamo tra poco, sto venendo. E poi ne parliamo. Adesso lasciate pure che nevichi.
2: Salve prof, peccato, ci è andata male. Mi sarebbe piaciuto fare un giro sotto la neve con le ciaspole ai piedi.
3: Beh, adesso guarda che bello, lascia che nevichi.
4: Certo, let it snow.

0: Era Michael Bublé con Let It Snow, Lascia che nevichi, qui a Radio Jeans, Istituto Primo Levi di Borgo Fornari, per passare un po' di tempo con Asia, Anna e Fabiana mentre, fuori nevica.
1: Canzone che mette allegria e rende bene la situazione che abbiamo intorno.
2: Sì, ma ci mancano i popcorn.
0: Come? Ci mancano i popcorn?
1: La canzone ad un certo punto dice: lascia che nevichi, non sembra voler smettere e io ho portato dei popcorn.
2: Allora, procuriamoci dei popcorn.
0: E dove, se non in bidelleria?
1: Allora, cari ascoltatori, dovete sapere che la nostra redazione si trova nel seminterrato della scuola e proprio sopra le nostre teste c'è la bidelleria.
2: I nostri bidelli sono tutti simpatici e sono nel vero senso della parola dei collaboratori scolastici.
0: Visto che quelli che sono più vicino a noi sono tre, quelli che praticamente sono sulla nostra testa, cioè al piano di sopra, Anna e io vi parleremo di loro mentre Fabiana va a recuperare popcorn, naturalmente proprio su da loro.
1: Allora, dal nostro punto di vista, un buon collaboratore scolastico è efficiente, ma anche qualcosa in più.
0: Noi a volte ci rifugiamo in bidelleria quando abbiamo bisogno di essere consolati per un brutto voto. Se ne abbiamo combinato una grossa e se, se non stiamo bene, su hanno il termometro, il tè, quello buono, non quello delle macchinette. E qualche volta ci scappa anche un dolcetto.
2: Ragazze, sono arrivati i popcorn!
0: Non avevamo dubbi, è per questo che i nostri magnifici tre meritano di essere presentati.
1: Cominciamo da Silvana.
2: Se hai un problema vai da lei e se non puoi risolverlo immediatamente ti dice passa tra 10 minuti.
0: Torno in dopo 10 minuti e ti ha procurato il protocollo che ti mancava. Ha trovato per te un ombrello se fuori piove, le squadre e la riga per disegno.
1: Sì, lei apre il suo armadione che in pratica è come la borsa di Mary Poppins. Magico e tutto si risolve.
2: Poi c'è Loredana, la mitica Loredana.
0: La lunare Loredana, proprio così. A volte sembra che non ti ascolti, che sia persa dietro i suoi sogni, che insomma sia sulla luna. E invece è lì.
1: Magicamente compaiono nelle sue mani le chiavi che non si trovavano più, il libro che avevi dimenticato sotto il banco e non manca mai la battuta, ironica, quel tanto che basta a metterti il buon umore.
2: E poi c'è Carlo, che dire di Carlo?
0: Sembra un gentiluomo inglese.
1: Sì, è molto british, riservato, educatissimo, silenzioso, un vero signore.
2: E usa sempre lo stesso tono educato con i prof e con noi studenti. E non si arrabbia mai.
0: Sai che io riconosco ognuno di loro da come bussano alla porta della classe?
1: Anch'io. Il tocco di Silvana è deciso, due colpi ben assestati, che non lasciano dubbi e ti dicono «io ho bussato».
2: È vero, il tocco di Loredana invece è variabile a seconda dell'umore. Anzi, a seconda del messaggio che deve portare, come dire «mi conviene entrare oppure no?».
0: Carlo secondo me è unico.
1: È vero, sfiora appena la porta e quando il prof dice «avanti» lui non apre la porta. La socchiude, mette dentro solo la testa.
2: E poi educatissimo dice: disturbo, avrei una circolare.
0: Mitici, se non ci fossero bisognerebbe inventarli.
1: Adesso però potremmo mandare una canzone. Potremmo...
2: Ma cosa ci stanno dicendo dalla regia? Mandate Shimbalaye?
0: Ma cosa c'entra con la neve? Niente, nevica e voi...
1: Ma sentili, cosa dicono? Chi se ne frega, lascia che nevichi.
2: E ridono, dicono facciamo un gioco di contrasti.
0: Sì, ho capito dove vogliono arrivare. La canzone parla di mare e pescatori.
1: Nel video si vedono le onde, belle ragazze abbronzate in bikini, bei ragazzi con la tavola da surf, infradito, tiro dal mare sulle spalle.
2: Secondo me invece ci prendono in giro. Hanno voglia di ascoltare questa canzone oppure non hanno altro sotto mano?
0: Comunque le belle ragazze ci sono, siamo noi tre. Non siamo in costume ma con guanti, berretti, e sciarpe.
1: Abbiamo anche bei ragazzi qui in regia con giacca a vento e scarponi.
2: E allora ascoltiamo Shimbalaye di Maria Gadù mentre fuori nevica. Shimba.

0: Era Maria Gadù con Shimbalaye qui a Radio Jeans, Istituto Primo Levi, per il nostro Let It Snow.
1: Canzone adattissima alla giornata, infatti parla di sole e di mare e intanto fuori fa freddo e nevica.
0: Sì, ma purtroppo vedo il treno passare, tra 5 minuti i professori ci saranno tutti.
2: E tra poco, cari ascoltatori, vi dovremo lasciare perché suonerà la campanella e il ritmo scolastico riprenderà regolarmente.
0: Eccola, si ritorna alla solita vita. Sai che divertimento. Interrogazione di biologia, un'ora di filosofia, beh, verifica di matematica.
1: Poi, tanto per gradire, un po' di laboratorio di informatica.
2: E non c'è proprio da stare allegri.
0: Allora, cari ascoltatori, con nostro grande dispiacere dobbiamo lasciarvi qui da Radio Jeans, Istituto Primo Levi, è tutto. Il dovere ci chiama.
1: E intanto fuori nevica.
2: E lascia che nevichi.
0: Let it snow.

Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

0: Kevin, zio, lo sai che ho creato la luna per la mia tipa?
1: Tutto è possibile su Radio Jeans.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Ciao a tutti, questo è un podcast della Giusta Frequenza. Io sono Giacomo.
5: Io sono Francesco.
4: Bene, quest'oggi andremo a parlare di due temi fondamentali. Il primo è quello del caporalato e dello sfruttamento dell'immigrazione da parte della mafia, e il secondo è, diciamo, il rapporto della mafia con il web e quindi con lo sviluppo tecnologico. Dunque, partendo dal caporalato e dal rapporto della mafia con l'immigrazione, specialmente l'immigrazione clandestina, spieghiamo prima un attimo di che cosa si tratta il caporalato. Il caporalato è una forma irregolare di reclutamento e di organizzazione della manodopera, dove i lavoratori, tra virgolette, diciamo, visto che tante volte sono quasi dei veri e propri schiavi, vengono infatti pagati massimo, diciamo, 3 euro l'ora, e tante volte magari non vengono nemmeno pagati, anzi esiste un vero e proprio ricatto psicologico e materiale, visto che la leva, diciamo, utilizzata dalla criminalità organizzata spesso è proprio quella magari di promettere un permesso di soggiorno, oppure, diciamo, soltanto il denaro necessario per sopravvivere, e pur lavorando 12 ore al giorno in condizioni pessime, senza alcuna retribuzione sindacale. E il fenomeno del caporalato chiaramente si sviluppa per lo più al sud, dove è più presente la mafia e dove soprattutto è più presente il settore agroalimentare in generale di tutta l'Italia. Infatti spesso, diciamo, questi migranti che vengono sfruttati sono sfruttati per l'appunto proprio nel settore agroalimentare. Il caporalato, diciamo, che è organizzato da un cosiddetto caporale bianco, cioè il tramite tra la mafia e i lavoratori, che ha un suo sottoposto, che è il caporale nero cosiddetto, che è uno stesso migrante ricattato anch'esso dalla mafia, che tuttavia ha una posizione leggermente superiore rispetto a quella dei lavoratori stessi, pur vivendo anche lui nella precarietà e nel ricatto costante. Tuttavia, questi lavoratori tutti vivono in delle condizioni pessime, si ritrovano spesso a condividere abitazioni ovviamente non a norma, che vengono pagate con i pochi soldi che hanno e per l'appunto in condizioni pessime. Il caporalato, in realtà, questo fenomeno in generale è punibile dall'articolo 603 bis ed è considerato al pari della schiavitù. Tuttavia nel 2016, con la legge 199, che avrebbe dovuto essere, diciamo, una legge ad hoc proprio per contrastare il caporalato, prevede una reclusione da 1 a 6 anni e multa da 500 ai 1000 euro per ogni lavoratore reclutato, con anche un aggravante in caso di minaccia che aumenta la reclusione dai 5 agli 8 anni e la multa dai 1000 ai 2000 euro. Ecco, questa legge, per l'appunto del 2016, comunque non ha fermato il fenomeno del caporalato, che ha continuato ad esistere, ad essere presente sul territorio italiano. Basti pensare al fatto che nel 2021 c'erano 230.000 presenze irregolari nei campi, chiaramente anche qui principalmente al sud, specialmente l'Ndrangheta, ma anche la Camorra in Campania, Sacra Corona Unita in Puglia e Cosa Nostra in Sicilia. E detto ciò, andiamo un attimo anche a quantificare questo fenomeno del caporalato. E infatti dal rapporto FLAI CGL emergono dei dati abbastanza allarmanti, perché si tratta di un business attorno al quale ruotano circa 5 miliardi di euro l'anno. Si parla di un numero tra i 400 e i 430 mila lavoratori a rischio di ingaggio illecito, e come già detto si può arrivare anche a meno di un euro l'ora, se non a uno stipendio nullo o comunque non a norma diciamo sindacale, né tantomeno lo sono le condizioni di lavoro, ovviamente. Da questo rapporto sempre emerge anche che i migranti incidono per il 28% su 1 milione di lavoratori agricoli, e di questo 28%, 135.000 circa sono extracomunitari. E i lavoratori stranieri, inoltre, tra regolari e irregolari, sono un totale di 405.000, di cui 67.000 coinvolti in un rapporto di lavoro informale e 157.000 pagati con una retribuzione non sindacale. Quindi arriviamo ad un totale di oltre 220.000 lavoratori invisibili e non tutelati, che vivono in queste condizioni tremende, sfruttati dalla mafia costantemente, e che non hanno sostanzialmente alcuna via d'uscita, in quanto appunto spesso sono proprio tenuti quasi prigionieri, schiavi di queste organizzazioni mafiose, che fanno anche da intermediari tra magari un imprenditore che va a cercare della manodopera a basso costo e la mafia, che ovviamente gliela può fornire avendo a sua disposizione diversi mezzi e il controllo di questo fenomeno, per l'appunto.

0: E detto ciò, passeremo non solo a come la mafia negli ultimi anni si sia evoluta adattandosi al nuovo contesto storico sotto il punto di vista dell'immigrazione, ma anche sotto il punto di vista dello sviluppo tecnologico e quindi del rapporto della mafia con il web e le nuove tecnologie.
1: La nostra storia inizia negli anni 90, quando internet venne per la prima volta messo in circolazione, disponibile al mondo. Internet fu una rivoluzione, lo è tuttora, si sta costantemente evolvendo, ma allo stesso tempo è una rete che ha i propri ranghi, e uno di questi ranghi è proprio la mafia, che ha iniziato subito ad aggrapparsi a questa ragnatela digitale e la sfrutta in innumerevoli modi. Per fare un esempio banale, utilizza i contatti pressoché immediati che i social possono garantire per i propri traffici. Certi social come Telegram, oltretutto, che rendono irrintracciabili questi tipi di contatti, perché le chat sono private e nemmeno gli addetti del social possono sbirciare e dare un'occhiata. Le organizzazioni di polizia tipo l'Interpol stanno riscontrando innumerevoli problemi a penetrare in questa società cyber mafiosa. Oltretutto, la mafia non è rimasta soltanto a fare traffici o a far circolare anche materiale pedopornografico e molto altro, ma sta anche arruolando, l'ha già fatto, lo sta continuamente facendo, dei migliori hacker per i propri scopi e anche altri professionisti informatici, tipo nella cyberfinanza, che accettano questo lavoro perché con la mafia guadagnano molto di più e in molto meno tempo rispetto a quanto lo farebbero con le forze dell'ordine. E parlando proprio delle forze dell'ordine, ci ritroviamo dei dati paurosi, come per esempio quello rilasciato dall'Interpol, che dice che l'Europa paga annualmente 750 miliardi di euro per combattere la mafia. Oppure altri dati dell'Eurostat, dell'UNODC, che affermano che attualmente le droghe sintetiche sono molto più comuni rispetto alle droghe organiche, tipo quelle prodotte in Venezuela, in Colombia o in Afghanistan. Poi, per continuare, gli stati per l'appunto non riescono a fare breccia, e questa è una prova di come gli stati nazionali e le conseguenze organizzazioni internazionali siano rimasti indietro rispetto alla mafia e comunque alla malavita, rispetto allo sfruttamento tecnologico e alle opportunità moderne nel web. Ritornando alla questione dell'hackeraggio, è un problema enorme, specialmente qui in Italia, che è uno dei paesi che utilizza di più internet. Oltre a questo, alcuni dei traffici più frequenti, che possono riguardare droga, armi, come detto prima anche file pedopornografici, non avvengono soltanto tramite i social, ma anche tramite deep web, dark web, e lì avvengono i traffici più loschi, quelli più irrintracciabili. E con questo ho detto tutto e passo la parola al mio compagno Giacomo.
0: Allora, quindi abbiamo visto e analizzato come la mafia si muove in questi due ambiti che abbiamo scelto di analizzare, in questi due diversi contesti, uno prettamente legato al territorio e un altro che invece sembra ancora un po' sconosciuto in tutta la nostra società e che rimane tuttora magari distante sia dalla nostra realtà che dalla nostra legislazione. E con questo abbiamo detto tutto. Questo era un podcast della Giusta Frequenza. Io sono Giacomo.
1: Io sono Francesco e ci becchiamo alla prossima.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

0: finisce qui il pomeriggio rock di Radio Jeans. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20. Like a rolling stone.
1: Sono le 18 e 2 minuti.
2: Alle 18 inizia.
3: Che bella raga!
2: L'aperitivo in jeans.
3: Bella raga!
2: Musica da street fra.
3: Bella raga!

0: cosa?
1: Bella raga,
2: l'aperitivo in jeans,
1: bella raga,
2: Fedora e la milizia,
1: bella raga,
3: per il rap,
1: bella raga,
3: per il reggae,
1: bella raga,
4: bella raga, l'aperitivo in jeans.

0: press play.
1: Cercavi per caso un programma alternativo?
2: Questa è Radio Jeans, all'ora dell'aperitivo.
1: Bella raga, black music come digestivo.
2: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria. Questo contributo arriva dal Grassi di Savona.
1: Ciao a tutti, sono Daniele. Il nostro servizio di oggi riguarda l'immagine della donna nella società moderna. È un tema di cui negli ultimi tempi si è molto parlato e tutti i giorni ne sentiamo davvero di tutti i colori. Vi lasciamo all'ascolto di qualche breve citazione sull'argomento.
2: Chi non ama le donne, il vino e il canto è solo un matto e non un santo.
3: Donna, l'inconsistenza nobilitata dall'incoscienza.
4: Quando si scrive delle donne, bisogna intingere la penna nell'arcobaleno.
5: La donna è un male necessario.
1: La nostra classe è stata recentemente impegnata in un progetto con lo scopo di far riflettere sulla strumentalizzazione del corpo femminile, soprattutto ad uso pubblicitario. Per farci un'idea sulle modalità di realizzazione di questo lavoro, abbiamo parlato con il responsabile del progetto, Emanuele Sanguinetti.
6: Il nostro video nasce nell'ambito del progetto Immagini Amiche promosso dall'Udi nell'ultimo anno. Abbiamo rappresentato in questo elaborato il modo in cui ci viene fornita l'immagine del corpo della donna dai media, internet, televisione e da come viene sfruttato nelle pubblicità. Al lavoro hanno collaborato tutti gli alunni della classe, ci siamo suddivisi i compiti per recuperare immagini, tracce musicali e registrare ognuno una frase del lavoro. Abbiamo messo insieme il tutto con circa 19 ore di montaggio, il cui risultato è stato molto soddisfacente.
1: Sentiamo adesso cosa ne pensano alcuni ragazzi che hanno visto il progetto l'8 marzo nel comune di Savona.
7: Allora, l'iniziativa che mi è piaciuta, perché è un problema reale della società di oggi, che però secondo me non viene abbastanza sottolineato, perché ormai è talmente scontato che viene fatto passare come banale, normale, quando secondo me non lo è affatto. L'uomo si è sempre distinto per la sua forza, senza che l'umanità si sia mai basata sul dialogo, ma ormai direi che abbiamo i mezzi per basare la nostra società su altri strumenti. Secondo me è proprio questo l'aspetto da sottolineare.
8: La donna, secondo me, si fa strumentalizzare perché forse vuole anche farsi strumentalizzare facendosi pagare, quindi è anche colpa della donna in parte, diciamo.
9: Esprimeva dei concetti giusti, cioè è giusto lamentarsi di quello che succede.
10: Siamo abituati ormai a vedere tutta questa pornografia gratuita che ci viene offerta sia in televisione sia su internet. È stato un ottimo video perché ti fa davvero rendere conto dello schifo che c'è in Italia e nel mondo.
1: Ed ecco infine alcuni brani del lavoro scelti per voi dalla nostra redazione.
11: Cosa pensano le donne delle donne?
2: La maggior parte dell'universo femminile è sicuramente a conoscenza di questo problema, ma bisogna passare all'azione. Non è facile raccogliere le idee e cercare il modo di opporsi. Si dovrebbe combattere contro multinazionali, politica, economia e la società stessa.
12: L'atrocità di questo organismo malato è il non essere in grado di garantire una fascia protetta. Oggi le bambine smettono di pettinare le bambole per dedicarsi ai trucchi, tacchi e gonne, per mettersi a servizio di un incontrastato sistema che pesa sulle spalle fragili di una ragazzina abbagliata dalle luci del palcoscenico. Nuovo Colosseo del terzo millennio.
13: Bambine di 6 anni che prendono come esempio ventenni svestite che guadagnano muovendosi poco coperte davanti alle telecamere.
14: È cosa buona e giusta lasciar fare, fingersi ciechi e sordi di fronte allo scempio delle moderne generazioni?
15: O forse è più buono e più giusto fare in modo che lo spettacolo sceno a cui assistiamo ogni giorno venga interrotto?
2: Far calare il sipario su una vicenda che ha deteriorato il nostro paese, il nostro gusto del bello, che costituisce la giustificazione per fare del corpo di donne, uomini e bambini un campo di battaglia, il patibolo triste di tutti i valori e i diritti che ci sono stati trasmessi.
1: Anche per oggi il nostro tempo è scaduto. Ringrazio la redazione, lo staff tecnico, la regia e tutti coloro che sono intervenuti durante la trasmissione. Un saluto dal vostro reporter in jeans.
0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

0: Pum pum pum pum pum. Cercavi per caso un programma alternativo?
1: Questa è Radio Jeans all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come digestivo.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.
2: All you ladies pop that thing like this. Shake your body, don't stop, don't quit. All you ladies pop that thing like this.

0: Sole.
1: Ehi, centauri!
2: Ehi, dici a noi!
1: Certo, dico a voi, perché anziché roccheggiare e fare sempre rumore, non vi ascoltate un po' di buon soul? Lo trasmettono su Radio Jeans, tutte le sere dalle 20 alle 21.30 e si chiama Le 20 in Jeans.
3: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Cercavi per caso un programma alternativo?
1: Questa è Radio Jeans, all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come digestivo.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: Si avisa la aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: Pum pum pum pum pum. Cercavi per caso un programma alternativo?
1: Questa è Radio Jeans all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come DJ Steve.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.
2: Drums please.

0: sono le 20.
1: Le 20 in jeans. Dalle 20 alle 21:30 solo R&B and Soul. R&B and Soul.
2: Radio Jeans.
3: Il mondo intorno ai 20.

Era già buio quando arrivai a Bonn. Feci uno sforzo per dare al mio arrivo quel ritmo di automaticità che si è venuto a creare in 5 anni di continuo viaggiare. Opinioni di un clown, di Henrik Boll. Radio Jeans, spacciatori di cultura.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza.

0: Miriam Bagazzini e Martina Mangalaro, del liceo classico Anco Marcio di Ostia. E oggi parleremo della figura di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Giovanni Falcone nasce a Palermo il 18 maggio 1939. È il terzo figlio dopo due sorelle ed è un ragazzo molto vivace. Gli piace giocare a pallone, gioco che condividerà con gli altri bambini del quartiere nel cuore di Palermo. Fra i compagni di giochi vi è anche il futuro amico Paolo Borsellino. Ma è nell'ambiente familiare che il piccolo Giovanni assorbe quei valori che ne avrebbero contraddistinto il comportamento morale per tutta la vita. La madre gli parla spesso dello zio bersagliere caduto sul Carso e il padre dell'altro zio, capitano in aviazione, morto quando il suo aereo era stato colpito durante un combattimento. Nel giovane Falcone si imprimono così il senso del valore, del sacrificio e un forte senso di attaccamento al dovere. Dirà lui stesso più tardi: occorre compiere in fondo il proprio dovere, qualunque sia il sacrificio da sopportare, costi quel che costi, perché è in ciò che sta l'essenza della dignità umana. Ottiene la licenza liceale al liceo classico, conseguita con il massimo dei voti, e il diritto all'esonero delle tasse universitarie. Segue una breve esperienza all'Accademia Navale, dove viene subito spedito allo Stato Maggiore, perché, si sostiene, ha attitudini al comando. Ma Giovanni scopre presto che la vita militare non fa per lui. Così approda alla facoltà di giurisprudenza e a studi che ama e a cui si dedica con impegno, laureandosi con lode in giurisprudenza nell'Università di Palermo. Entra in magistratura nel 1964, dopo un breve periodo alla pretura di Lentini. Nel 1966 viene nominato sostituto procuratore presso il Tribunale di Trapani. Alla fine del 1978 si trasferisce al Tribunale di Palermo e insieme ai colleghi Paolo Borsellino, Giuseppe Di Lello e Leonardo Guarnotta entra a far parte del pool antimafia. Il fine ultimo del pool era quello di portare avanti tutte le indagini riguardanti i reati connessi alle organizzazioni mafiose. Le sue attività di inquirente si rivelano fondamentali, soprattutto grazie al peculiare rapporto di fiducia che riesce a instaurare con il boss pentito Tommaso Buscetta. Con il suo interrogatorio, iniziato a Roma nel luglio del 1984, riesce infatti ad acquistare elementi preziosi e inediti di conoscenza sulla struttura e sulla mentalità delle organizzazioni mafiose. Ma il 23 maggio 1992, in uno dei tanti viaggi di ritorno dalla sua Sicilia, con un attentato spettacolare, la macchina di Falcone viene fatta esplodere sull'autostrada che collega Palermo e Trapani. 500 kg di tritolo che tolgono la vita a Falcone e a sua moglie Francesca Morvillo e a tre agenti di scorta, ragazzi giovani, futuri sposi e padri di famiglia. Giovanni Falcone è stato un magistrato italiano che ha dedicato la sua vita alla lotta contro la mafia, senza mai retrocedere di fronte ai gravi rischi a cui si esponeva con la sua innovativa attività investigativa, mosso da uno straordinario spirito di servizio verso lo Stato. È stato tra i primi a identificare Cosa Nostra in un'organizzazione parallela allo Stato, in un'epoca in cui si negava generalmente l'esistenza della mafia e se ne confondevano i crimini con scontri fra bande di delinquenti comuni. Grazie al suo innovativo metodo di indagine, ha posto fine all'interminabile sequela di assoluzioni per insufficienza di prove che caratterizzavano i processi di mafia in Sicilia negli anni 70 e 80. Il metodo si avvale di indagini finanziari presso banche e istituti di credito in Italia e all'estero e permette di individuare il movimento di capitali sospetti. Esso è tuttora adattato a livello internazionale per combattere la criminalità organizzata.
1: Paolo Borsellino è stato un magistrato e parte fondamentale del pool antimafia insieme a Giovanni Falcone. Nasce nel 1940 a Palermo e dopo le scuole dell'obbligo frequenta il liceo classico in cui si diploma con il massimo dei voti. All'università sceglie la facoltà di giurisprudenza e nel 1962 si laurea con 110 lode. Nel 1963 diventa il più giovane magistrato d'Italia e nel 1975 inizia il suo impegno contro le organizzazioni mafiose. Grazie anche all'aiuto del capitano Basile, nel 1980 riesce a far arrestare i primi 6 mafiosi. Nello stesso anno fonda insieme a Falcone ed altri magistrati il pool antimafia. Il pool antimafia è un insieme di magistrati che si occupa collettivamente della stessa indagine. Purtroppo viene ucciso il capo del pool antimafia, ovvero Chinnici, e in seguito all'uccisione di Chinnici sia Borsellino che Falcone sono costretti a trasferirsi nel carcere della Sinara per essere più sicuri. Nel carcere della Sinara iniziano a scrivere l'istruttoria per il maxi processo. Durante il maxi processo si ha finalmente la condanna di moltissimi mafiosi e le attività antimafia continuano anche dopo il maxi processo, finché nel 1992, a maggio, Falcone, sua moglie e la sua scorta vengono uccisi in seguito ad un attentato di Cosa Nostra. Il magistrato Borsellino è distrutto dal dolore e percepisce tale evento come una sua condanna a morte. Infatti, il 19 luglio del 92, Borsellino perde la vita in via D'Amelio a Palermo in seguito ad un altro attentato di Cosa Nostra.
2: Continuiamo quindi a parlare dell'amicizia tra Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Conosciamo bene questi due personaggi, entrambi nati a Palermo e vissuto gran parte della loro breve vita insieme, tramite una forte e solida amicizia. Stessa età e stessa passione per il calcio, tant'è che si conobbero nel quartiere arabo di Palermo, ad una partita di pallone all'oratorio. Entrambi, nel corso del tempo, diventarono magistrati in difesa della giustizia. Tutti e due combatterono contro la mafia, in un tempo in cui di mafia si parlava ancora poco, e amarono sostenersi l'un l'altro. Il loro era un intreccio del destino, che non li avrebbe mai più separati. Questo legame di amicizia così forte viene rivelato e approfondito in due libri. Il primo è di Fabio Iadeluca, Falcone e Borsellino, storia di amicizia e di coraggio. È un libro illustrato in cui si ripercorre la storia dei due magistrati, due uomini soli che combattono e lottano contro la criminalità organizzata e sono esempi di coraggio ed onestà. Non si lasciano sottomettere da coloro che li ostacolano, anzi, continuano a testa alta perché uomini di grande valore. Il secondo libro, molto significativo, è Uomini d'amore, di Elena Peduzzi. Unisce il romanzo alla realtà delle vite dei due protagonisti. Un omaggio a due grandi uomini e servitori dello Stato, amanti della giustizia e obbedienti ai propri doveri, che cambiarono la storia degli abitanti di Palermo, anzi di tutto il paese, tramite le loro azioni e parole. Entrambi i libri raccontano di come due bambini diventati ragazzi e poi adulti abbiano capito insieme l'importanza di vivere la vita per la giustizia e di pagarne di conseguenza il prezzo.
1: Giovanni Falcone e Paolo Borsellino oggi sono considerati eroi italiani. Solo sui cadaveri gli italiani riescono a esprimere una solidarietà e un'empatia disinteressate. Giovanni Falcone e Paolo Borsellino in vita furono considerati magistrati poco ortodossi e insabbiatori. Odiati, ostacolati, disprezzati, esposti alla pubblica disapprovazione ed isolati, e non, come la storiografia ufficiale ci tramanda, apprezzati, rispettati, appoggiati. Questo è il torto più imperdonabile che si possa fare alla memoria di Falcone e Borsellino: perpetrare la menzogna di talenti riconosciuti, di magistrati che hanno lavorato con il sostegno dei colleghi e dell'opinione pubblica. Falcone fu bocciato come consigliere istruttore, come procuratore di Palermo, come candidato al CSM, e sarebbe stato bocciato anche come procuratore nazionale antimafia se non fosse stato ucciso. Falcone prima e Borsellino poi sapevano di avere il destino segnato, eppure non si sottrassero alla morte. Ma bisogna interpretare il loro martirio, sapendo che non era possibile fare marcia indietro dopo tutto il sangue versato. Erano morti colleghi magistrati, poliziotti, e non ci si poteva nascondere. Cambiare vita era troppo tardi. E allo stesso tempo, pensare a Falcone e Borsellino come due uomini rassegnati alla morte significa non comprendere fino in fondo il valore del loro sacrificio. Giovanni Falcone voleva vivere, Paolo Borsellino voleva vivere. Nessuna vocazione da parte loro al martirio, tutt'altro. Falcone e Borsellino, insieme a pochi, pochissimi altri, hanno combattuto contro il più feroce dei nemici, sapendo che a loro non era concessa nessuna scorciatoia, sapendo che per quanto il loro nemico fosse disonesto, scorretto e potente, potevano contrastarlo con una sola arma: il diritto. Solo il diritto era garanzia, solo attraverso quello si sarebbe evitato di ledere i diritti di tutti. Una grande lezione per noi oggi, che vediamo quotidianamente distruggere ciò che è giusto per la collettività, per tutelare il proprio interesse personale. E, pertanto, per chi ha questa mentalità egoistica, il diritto viene considerato un ostacolo da evitare e da spazzare via.

grazie per averci ascoltato da Elettra Zonella, Arianna Taddeo, Miriam Bagazzini e Martina Manganaro. Le nostre fonti sono state Wikipedia, La Repubblica, il libro Falcone e Borsellino, storia di amicizia e di coraggio di Fabio Iadeluca, Archivio Antimafia, il libro Uomini d'amore di Elena Peduzzi e Scuola.net.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
4: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
4: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata.

0: Yo, radio jeans e mamma il telefono.
1: Sono musica nera, più nera di neri nel mondo.
0: Ogni sera la serie musica in pop.
1: Dalle 18 alle 22 ore non sto.
0: Ok, yo, bella raga. Sono musica hip hop, reggae, rap. Su radio jeans, ogni sera, dalle 18 alle 20.

0: Le 20 in jeans. Dalle 20 alle 21.30 solo R&B and Soul. R&B and Soul. Radio G.
1: Il mondo intorno ai 20.

0: si avvisa l'aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai jeans.

0: Benin, zio, lo sai che ho creato la luna per la mia tipa?
1: Tutto è possibile su Radio Jeans.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dall'Istituto Calvino di Genova.
2: Ciao, sono Alice dalla redazione del Calvino di Radio Ginse. Oggi vi parlerò delle proposte che il governo tecnico vorrebbe attuare nei confronti della scuola pubblica. Mi spiego meglio. Una delle riforme è la legge Aprea, studiata dall'anonimo onorevole, che andrebbe a toccare tutti gli organi collegiali esistenti all'interno della scuola, come ad esempio la sostituzione dei consigli d'istituto con un'assemblea chiamata Autonomia Scolastica, che si occuperebbe di gestire il POF anche con l'aiuto di privati esterni alla scuola. Un altro tasto toccato è stato quello dell'aumento delle ore di lezione frontale dei professori, da 18 a 24, senza l'aumento di stipendio. Questo porterebbe alla diminuzione del personale docente, visto che un professore dovrebbe lavorare 6 ore in più in 9 classi, togliendo la possibilità ad un altro di insegnarvici. La legge Aprea per ora è stata sospesa, ma potrebbe essere riconsiderata dal prossimo governo. Invece l'aumento delle ore per gli insegnanti è risultato essere incostituzionale, e quindi molti posti di lavoro sono salvi. Adesso vi faremo sentire cosa ne pensano gli alunni del Calvino sulle riforme proposte.
3: Quest'anno, a seguito dei tagli che ci sono stati da parte dello Stato, la nostra scuola sta subendo un periodo di crisi. Più che altro perché, per quanto mi riguarda, io sono in una quinta e sono in un'aula a rotazione, perché non ci sono abbastanza aule per tutti i ragazzi. E anche adibendo dei laboratori ad aule, si toglierebbero comunque ore di laboratorio ad altri ragazzi. Inoltre i professori, per scioperare, tra virgolette, hanno deciso di non portarci più in gita, e per quanto mi riguarda questo non è tanto un modo di scioperare per loro, ma è soprattutto un torto fatto a noi, perché comunque noi, se vogliamo fare una gita, ce la facciamo lo stesso da soli.
4: È una legge che prevede l'entrata di un privato all'interno del consiglio d'istituto, e questo privato dovrebbe finanziare l'istituto, ma decidere lui tutti i progetti del POF e tutte le cose che riguardano l'istituto. In questo modo si eleverebbe la rappresentanza degli studenti all'interno del consiglio d'istituto, e noi vogliamo dire no a questa legge, anche se questa legge è stata sospesa perché non si ha il tempo materiale per scriverla e approvarla. Non è stata abolita, ma è stata sospesa fino alla nuova legislatura.
5: Negli ultimi tempi stanno tagliando molto i fondi per la scuola pubblica, mentre stanno tenendo sotto una campana di vetro le scuole private. Infatti le nostre scuole stanno

0: cercando di organizzarsi in più autogestioni e collettivi privati.
1: Come avete appena ascoltato, le riforme danneggiano anche gli studenti, ma adesso sentiamo cosa ne pensano i prof.
2: I tagli li trovo scorretti perché in una democrazia, in un paese in cui non si taglia sulla sanità e sulla scuola, ritengo che venga messa a dura prova la democrazia, perché secondo me sono i capisaldi insieme alla giustizia di un vero sistema democratico. Il tagliare poi in maniera lineare da anni, semplicemente perché non si è in grado di andare a vedere dove esattamente sono gli sprechi, ha portato il sistema scuola a fallire, ha portato gli studenti ad avere meno possibilità, a meno che non siano appartenenti a un certo tipo di classe sociale, ad avere accesso a un tipo di educazione in linea col XXI secolo, e ha portato la classe le docenti a essere considerata quasi nulla nella classe sociale, quando in tutti i paesi OCSE, in particolare nei paesi quali la Finlandia o la Sud Corea, che sono i primi al mondo come risultati, guarda caso i docenti vengono considerati socialmente importanti perché formano le future generazioni. Il problema qual è? Che riformare davvero implica investire. E non siamo nella posizione, cioè non sono in grado, perché questa è la realtà secondo me, o non vogliono rivedere tutto, investire in cultura, investire nella scuola. Basta vedere gli edifici, secondo me, perché io dico sempre che in questo caso la forma è anche sostanza. C'è un paese che ha le scuole ridotte dal punto di vista di edifici come il terzo mondo, è un paese che non è più democratico.
3: La scuola italiana sicuramente è il settore pubblico in cui i tagli in questi ultimi anni sono stati più significativi e più pesanti, quindi gli interventi attuati con la spending review, ultimo intervento, cioè quello più recente, sono inaccettabili proprio perché è già stata fortemente penalizzata. Io insegno in un istituto tecnico superiore e i ragazzi sanno benissimo come questo intervento, cioè gli interventi precedenti fatti, abbiano sacrificato quella che è una parte significativa per loro, e cioè i laboratori, che appunto a causa dei tagli del personale e delle ore di insegnamento sono stati fortemente limitati. Oggi i tagli relativi alla spending review, che voleva colpire l'orario di insegnamento dei docenti e quindi in un certo senso aumentando le ore di lezione penalizzare l'attività, il tempo che possono avere a disposizione per seguire i ragazzi appunto nello studio, nella correzione appunto dei testi che possono far fare, diciamo è rientrato come proposta che era stata fatta, però è stata compensata, perché ovviamente doveva essere a costi zero, è stata compensata dai tagli al fondo d'istituto, quindi i ragazzi saranno penalizzati in un altro modo, cioè i vari progetti, le attività che l'istituto può proporre diciamo per ampliare l'offerta didattica verranno sicuramente penalizzati appunto da questi tagli della spending review.
1: Queste sono le opinioni qui all'Istituto Calvino. Lasciamo a voi il compito di decidere a chi dare credito. Dalla nostra redazione è tutto. Ringraziamo Luca alla regia e la nostra giornalista Sara. Grazie per l'ascolto e risentirci alla prossima puntata.
4: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
5: Solo techno house e dance. Insert the name of your sweep here.

0: dalle 20 alle 21.30 solo R&B e Soul. Cause radio should be fun.
1: Radio G. Il mondo intorno ai 20.

0: pum pum pum pum pum.
1: Bella raga, sta radio suona così.
2: Vieni a darti una birra oppure a farti uno spritz.
1: Dalle 18 alle 20 prendi poi alle mie.
2: L'aperitivo hip hop che passa su Radio Jeans.

caffè e croissant. La vera colazione è in jeans. Dalle 7 alle 9 ogni mattina con la carica dei successi pop più belli di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: sonido on it.
1: Vieni un po' che l'acqua sta bollendo, così butto i ravioli.
2: Arrivo, aspetta.
1: Tra l'altro è già mezzogiorno passato e io ho una fame della miseria.
3: Anch'io ho fame. Aspetta un po' mezzogiorno passato.
1: Sì.
3: Oh, per poco non ci perdiamo la nostra radio preferita. Quella lì c'è la trasmissione da mezzogiorno alle 2.
1: Quella su Radio Jeans?
3: Sì, sì, quella lì.
1: Andiamo.
3: Dai, mangiamo dopo.
1: Mangiamo dopo.
4: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: initialize sequence now.
1: Radio Jinx, il mondo intorno ai venti.

0: Ma prof, sto ascoltando Radio Ginsti. Sì. Ma perché sto ascoltando Radio Ginsti pomeriggio rock? Pomeriggio rock di Radio Jeans.
1: Cosa stai ascoltando?
0: Prof, ma sto ascoltando pomeriggio 5 di Radio Ginsti. Sì, pomeriggio 5 con Barbara D'Urso sto ascoltando.

Risveglio drammatico? Il mattino non puntare la sveglia. Accendi Radio Jeans e dalle 7 alle 9 fai colazione con le canzoni pop più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.